Signore, nemmeno ma sorbello, ma di zare peti, ma di zare peti, to sorne mari da da sotero, Signore, to sorne ma.

Yakult. Yakult. Che mangione. Dai, che mangione. Yakult. Giorni. Yakult.

patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata patata

Alla fine siamo giovani e vogliamo pazzi giovanotte facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo giro giovanotte facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo.